E così me ne andai, solitario di soppiatto, nella penombra sommessa, come la notte di un gatto.

Così me ne andai, solitario di soppiatto, nella penombra sommessa, come la notte di un gatto.